giorni facili per una persona come te. Anche se dici di credere, non vedrai sempre la gioia.

poi troverai chi ti deride e non ne vuole saper niente. Altri invece con teorie diranno che vivi per caso.

C'è chi pensa che il denaro può dare la felicità o la carriera che ha sognato risolverà ogni problema. Ma poi domani che sarà?

E poi io mi piegherò ai suoi piedi e adorerò. Nella sua casa entrerò con la danza e la lode. E poi io mi piegherò ai suoi piedi.